0: potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita.
1: Che cosa? De verdad, Enrico Caruso fue este tenor italiano que hizo esta canción realmente. Él la escribió y Luciano Pavarotti hace esta interpretación. Yo no quisiera hablar sobre Pavarotti, me parece una facha. Me voy, me despido y felicito a Roberto Händel en su cumpleaños. Mañana lo celebramos. Buenas noches.